0: Pacific durch den Donnerstagmorgen. Wir haben es Viertel ab 9 Uhr beim Radio von da. Schön, sind wir mit uns mit dabei.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: In dieser Woche haben wir das Thema Geschichten. Die halt vorlesen und zuhören. Jessica Caprez hat der Leiter der Fundation Retromana am Konradin Kleis getroffen. Sie haben über das Projekt Tunins geredet, eine digitale Plattform, die romanische Geschichten gratis zur Verfügung stellt.
2: Il Projekt Tunins, das ein neues Thema questionen, eines Minutes Romanches, am Mio Horst bei Konradin Kleis, de la Fundation Retromana, ein Ciao de quel Projekt.
3: Tunins ist ein Projekt, che dat la possibilitat de fare registrazions de historias existentes romances registrazions in tun a mettere a disposizione quelle suente gratuite ma in sinne pagina web.
2: A Tunins a è in logo, mer dec in a mascotta.
3: Ci nos creasse nos in toni per in a toni box. C'è fosquai, questa è una ponderazione, c'è fosquai. A lui, noi abbiamo sentimenti, se volessi fare quel romanzo, lui abbiamo esperti il patrato di Capricorn, l'altra parte abbiamo sentimenti di Capricorn, quindi tutti ne dovrò per tutto, perfino per Radio Grigia. Adesso che noi abbiamo detto, no, non dovrebbe essere, ma tutti ne dovrebbe essere un animale che collide in te il romanzo con le montagne, insomma con le nostre regioni, e lui abbiamo sentito in Sile Montagnale.
2: Per la Montagnale, il simbolo per il progetto Tunins. A lui, alla Montagnale è in fece più nome che va più bravo con quel progetto.
3: La Montagnale ha un nome, la Montagnale ha un nome Tuni, de Tunins. Noi abbiamo domandato ai genitori, abbiamo scelto diverse proposte, poi abbiamo selezionato il nome Tuni. Noi volevamo che quella Montagnale, la scena Montagnale, la Montagnale, sai essere il Montagnale, non la Montagnale, non quanto vuole. Allora importava voi, dovevo essere in genere, in questa scena, dovevo essere il Tuni, la Tuni, quanto vuole.
2: Se avete le storiette, le leggere vanno, quindi che noi fanno un gran piacere. Ed il progetto tunins.ch è in bellezza scazzi per la Romancia. Avete fracche storie, sono in una pagina web, tutte insieme, sono in una banca di dati, a surve saival, che vale in una massa. E per cui grande grazie ad gli inizianti di quel progetto.
1: Las Minutas Romances.